0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori, oggi è lunedì 10 agosto, io sono Elisa e da seguire le principali notizie isolane in lingua italiana. Nell'ambito della manifestazione Dani Tramontane 2026, a Beli prende il via il tradizionale torneo di Briscola 37. Il torneo si svolgerà nell'arco di due serate ed i partecipanti si sfideranno a Briscola ed a 37, giochi che da decenni fanno parte della tradizione dell'isola e sono un appuntamento immancabile delle serate estive. Il torneo inizia oggi, nelle ore serali a Beli, e proseguirà fino a domani. Gli amanti della letteratura e delle arti visive potranno partecipare ad una serata culturale dedicata all'opera di Gordana Tsvrtila Ćorić. In questa occasione sarà presentata la sua nuova raccolta intitolata Basne, favole. Contestualmente sarà anche chiusa la mostra che celebra i 50 anni della sua attività artistica. I visitatori avranno l'opportunità di conoscere l'opera letteraria ed artistica di un'autrice attiva ormai da decenni sulla scena culturale croata. Il programma si terrà questa sera alle ore 20 presso la biblioteca e sala di lettura civica di Lussin Piccolo. Si informano gli automobilisti che domani verrà effettuato il collaudo del ponte Privlaka sulla strada statale DC100. Il collaudo si svolgerà dall'una di notte alle 3 del mattino. Si raccomanda agli automobilisti di presentare particolare attenzione e di seguire dettagliatamente le indicazioni dei servizi competenti. Domani, martedì 11 agosto, alle ore 20, presso la Biblioteca Civica di Lussin Piccolo, sarà inaugurata la mostra fotografica intitolata More, Mare, dell'autrice Leonila Krušić-Torbar. La codesta mostra propone attraverso la fotografia lo sguardo dell'autrice sul mare e offrirà ai visitatori l'opportunità di conoscere il suo lavoro fotografico. Prende il via domani il secondo festival pianistico di Lussino. Col supporto della comunità degli italiani di Lussin Piccolo viene proposta una serie di concerti dedicati alla musica per pianoforte. Ad aprire il programma di quest'anno sarà la pianista Giulia Contaldo. Il concerto dell'artista si terrà domani 11 agosto alle ore 20.30 presso il cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo. Domani gli appassionati di musica classica potranno assistere al concerto dei Berliner Nonet, il tutto nell'ambito della 51esima edizione delle serate musicali di Ossero. L'Ensemble riunisce 9 musicisti di rilievo con carriere internazionali e membri di alcune delle più prestigiose orchestre europee. In programma musiche di Rossini, Grieg, Schubert ed altri maestri, oltre alla prima esecuzione assoluta della composizione Igra Mora i Ossora, Il gioco del mare e Ossor, di Veronika Reutz-Drobnich. Il concerto si terrà domani, 11 agosto, nell'ambito della 51esima edizione delle serate musicali di Ossero presso Ossero. Stasera è il 10 agosto, la tradizionale notte di San Lorenzo, famosa per l'osservazione delle stelle cadenti e l'espressione dei desideri. Dal punto di vista scientifico, il picco massimo delle preseidi è atteso nei prossimi giorni, tra il 12 e il 13 agosto, ma la notte del 10 agosto resta simbolo per l'eccellenza di questa festa popolare. Simboliche sono le lacrime del santo. La leggenda popolare narra che le scie luminose del cielo siano le lacrime ardenti versate da Lorenzo durante il supplizio della graticola, rimaste impresse nel cielo e destinate a scendere sulla terra per toccare il cuore di chi soffre.
0: Previsioni del tempo.
1: Tempo previsto per oggi in Croazia, prevalentemente soleggiato, caldo e caldo torrido, con nuvolosità in aumento durante la giornata, possibili rovesci occasionali nel pomeriggio in zone come Gorski Kotar. Venti più per lo più deboli da mezzogiorno sulla costa e moderati da nord-ovest e sud-ovest. Temperature massime giornaliere previste comprese tra i 33 e i 38 gradi. Gentili ascoltatori, grazie per essere rimasti in nostra compagnia. Rimanete in ascolto dei nostri programmi su Radio Lussino.
0: E il notiziario.
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka. Fragole.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Allora, stavo pensando.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori, oggi è lunedì 10 agosto, io sono Elisa e da seguire le principali notizie isolane in lingua italiana. Stasera in Italia, il 10 agosto, è la notte di San Lorenzo, famosa per lo sciame di meteoriti delle Perseidi e la tradizione di guardare le stelle cadenti per esprimere un desiderio. Le condizioni di visibilità quest'anno sono molto favorevoli grazie al cielo buio. Significato religioso e la leggenda ricordano il martirio del diacono romano San Lorenzo, ucciso il 10 agosto del 258 d.C. La leggenda narra che le stelle cadenti sono le lacrime del santo dal cielo e i carboni ardenti del suo rogo. Le lacrime portano un messaggio di dolore, ma anche di speranza e rinascita. Le stelle non sono in realtà veri astri che cadono, ma solo piccoli pezzi di polvere e ghiaccio, detriti che entrano nell'aria della Terra e bruciano in fretta, creando scie luminose. La tradizione popolare narra che la gente va in posti bui, lontani dalla luce delle città, per vederne bene il cielo. Si guarda una stella cadente e così si esprime un desiderio segreto. È la festa d'estate per stare insieme all'aperto, con amici e famiglia. Godetevela! Nell'ambito della manifestazione Dani Tramontane 2026 a Beli prende il via il tradizionale torneo di briscola e 3-7. Il torneo si svolgerà nell'arco di due serate ed i partecipanti si sfideranno a briscola e 3-7, appunto, giochi che da decenni fanno parte della tradizione dell'isola e sono un appuntamento immancabile delle serate estive. Il torneo inizia oggi nelle ore serali a Beli e proseguirà fino a domani. Gli amanti della letteratura e delle arti visive potranno partecipare ad una serata culturale dedicata all'opera di Gordana Svetila Cioric. In questa occasione sarà presentata la sua nuova raccolta intitolata Basne, favole. Contestualmente sarà anche chiusa la mostra che celebra i 50 anni della sua attività artistica. I visitatori avranno l'opportunità di conoscere l'opera letteraria ed artistica di un'autrice attiva da decenni sulla scena culturale croata. Il programma si terrà questa sera alle ore 20 presso la biblioteca e sala di lettura civica di Lussempiccolo. Si informano gli automobilisti che domani verrà effettuato il collaudo del ponte Privlaka sulla strada statale DC100. Il collaudo si svolgerà dall'1 alle 3 del mattino. Si raccomanda agli automobilisti di prestare particolare attenzione e di seguire dettagliatamente le indicazioni dei servizi competenti. Domani, martedì 11 agosto, alle ore 20, presso la Biblioteca Civica di Lussempiccolo, sarà inaugurata la mostra fotografica intitolata More, Mare, dell'autrice Leonila Krujic-Torbar. La codesta mostra propone attraverso la fotografia lo sguardo dell'autrice sul mare ed offrirà ai visitatori l'opportunità di conoscere il suo lavoro fotografico. Prende il via domani il secondo Festival Pianistico di Lussino. Col supporto della comunità degli italiani di Lussempiccolo e del famoso maestro Roberto Franca, viene proposta una serie di concerti dedicati alla musica per pianoforte. Ad aprire il programma di quest'anno sarà la pianista Giulia Contaldo. Il concerto dell'artista si terrà domani 11 agosto alle ore 20:30 presso il cinema Vladimir Nazor di Lussempiccolo. Domani gli appassionati di musica classica potranno assistere al concerto dei Berliner Nonet, il tutto nell'ambito della 51esima edizione delle serate musicali di Ossero. L'ensemble riunisce 9 musicisti di rilievo con carriere internazionali e membri di alcune delle più prestigiose orchestre europee. In programma musiche di Rossini, Krek, Schubert ed altri maestri, oltre alla prima esecuzione assoluta della composizione Il Gramora i Ossor, Il gioco del mare ed Ossor di Veronika Reuze-Drobnyk. Il concerto si terrà domani 11 agosto nell'ambito della 51esima edizione delle serate musicali di Ossero ad Ossero. La Polizia Marittima ha registrato nell'ultima settimana 61 infrazioni per navigazione a velocità planante non consentita, ovvero per aver navigato ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla costa. Le infrazioni sono state accertate nelle acque delle isole di Veglia, Arve e Cherso, nonché nella zona di Kraljevica. Per queste informazioni sono stati sanzionati diversi cittadini di diverse nazionalità. A tutti sono state inflitte sanzioni pecuniarie secondo le disposizioni del codice della navigazione. La Polizia Marittima ha annunciato la prosecuzione dei controlli rafforzati in mare e ha nuovamente inviato i diportisti a rispettare le norme ed a presentare attenzione alla sicurezza dei bagnanti e degli altri utenti del mare, in particolare al divieto di navigazione a velocità planante entro 300 metri dalla costa. Gentili ascoltatori, grazie per essere rimasti in nostra compagnia. Vi auguriamo una piacevole giornata, ricordandovi di seguire stasera nel cielo le stelle di San Lorenzo.
0: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussempiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Domani si prevede una giornata prevalentemente serena al mattino, da mezzogiorno nell'entroterra e sull'Adriatico settentrionale nuvolosità da leggera a moderata, con nuvolosità localmente più intensa, possibili rovesce temporali occasionali soprattutto in Istria nella zona di Gorski Kotar, vento da debole a moderato da nord e nord-est, sull'Adriatico vento forte, poi da nord-ovest e sud-ovest, temperatura minima mattutina aspettata tra i 16 e i 21 gradi, sulla costa e sulle isole tra i 22 e i 27 gradi, temperatura massima giornaliera prevista tra i 34 e i 39 gradi.
0: Previsioni del tempo.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera gentili ascoltatori, oggi è lunedì 10 agosto, io sono Elisa e da seguire le principali notizie isolane in lingua italiana. Stasera appunto il 10 agosto, la notte di San Lorenzo in Italia, famosa per la pioggia di stelle cadenti, le Perseidi e la tradizione di esprimere un desiderio vedendole nel cielo. Dal punto di vista scientifico si tratta del passaggio della Terra attraverso i detriti della cometa Swift-Tuttle, mentre la Luna assente offrirà quest'anno un cielo molto buio ed ideale per l'osservazione. La data ricorda San Lorenzo, diacono romano, ucciso il 10 agosto del 258 d.C. sotto l'imperatore Valeriano. La tradizione popolare richiama le stelle cadenti, le lacrime del santo, San Lorenzo, che piange dal cielo, oppure i tizzoni ardenti del suo rogo. Si pensa che le anime o le lacrime portino fortuna, trasformando ogni scia luminosa in un segno di speranza e di rinascita a cui affidare i propri sogni. Anche se la festa è stasera, il numero massimo di Perseidi si concentra nei giorni subito successivi tra il 12 ed il 13 agosto. Gli esperti consigliano di allontanarsi dalle luci della città, preferendo luoghi aperti, spiagge o zone in quota per vedere meglio le scie luminose ad occhio nudo. Buona osservazione! Si informano gli automobilisti che domani verrà effettuato il collaudo del ponte Privlaka sulla strada statale DC100. Il collaudo si svolgerà dall'1 alle 3 del mattino. Si raccomanda agli automobilisti di prestare particolare attenzione e di seguire dettagliatamente le indicazioni dei servizi competenti. Domani, martedì 11 agosto, alle ore 20, presso la Biblioteca Civica di Lussin Piccolo, sarà inaugurata la mostra fotografica intitolata More, Mare, dell'autrice Leonila Krujić-Torbar. La codesta mostra propone attraverso la fotografia lo sguardo dell'autrice sul mare ed offrirà ai visitatori l'opportunità di conoscere il suo lavoro fotografico. Prende il via domani il secondo festival pianistico di Lussino. Col supporto della comunità degli italiani di Lussin Piccolo e del maestro Roberto Franca, viene proposta una serie di concerti dedicati alla musica per pianoforte. Ad aprire il programma di quest'anno sarà la pianista Giulia Contaldo. Il concerto dell'artista si terrà domani, 11 agosto, alle ore 20:30, presso il cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo. Domani gli appassionati di musica classica potranno assistere al concerto dei Berliner Nonet, il tutto nell'ambito della 51esima edizione delle serate musicali di Ossero. L'ensemble riunisce 9 musicisti di rilievo con carriere internazionali e membri di alcune delle più prestigiose orchestre europee. In programma musiche di Rossini, Krek, Schubert ed altri maestri, oltre alla prima esecuzione assoluta della composizione intitolata I Gramora e Ossora, Il gioco del mare ed Ossero, di Veronika Reutz-Drobnich. Il concerto si terrà domani, 11 agosto, nell'ambito della 51esima edizione delle serate musicali presso il paese di Ossero. La Polizia Marittima ha registrato nell'ultima settimana 61 infrazioni per navigazione a velocità planante non consentita, ovvero per aver navigato ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla costa. Le infrazioni sono state accertate nelle acque delle isole di Veglia, Arve e Cherso, nonché nella zona di Kraljevica. Per queste informazioni sono stati sanzionati 15 cittadini di diverse nazionalità. A tutti sono state inflitte sanzioni pecuniarie secondo le disposizioni del codice della navigazione. La Polizia Marittima ha annunciato la prosecuzione dei controlli rafforzati in mare ed ha nuovamente invitato i diportisti a rispettare le norme ed a prestare attenzione alla sicurezza dei bagnanti e degli altri utenti del mare, in particolare al divieto di navigazione a velocità planante entro i 300 metri dalla costa.
0: Previsioni del tempo.
1: Domani si prevede una giornata prevalentemente serena al mattino. Da mezzogiorno nell'entroterra e sull'Adriatico settentrionale nuvolosità da leggera a moderata, con nuvolosità localmente più intensa. Possibili rovesci temporali occasionali, soprattutto in Istria, nella zona di Gorski Kotar. Vento da debole a moderato, da nord e nord-est. Sull'Adriatico vento forte, poi da nord-ovest e sud-ovest. Temperatura minima mattutina aspettata tra i 16 e i 21 gradi. Sulla costa e sulle isole tra i 22 e i 27 gradi. Temperatura massima giornaliera prevista tra i 34 e i 39 gradi. Gentili ascoltatori, grazie per essere rimasti in nostra compagnia. Rivolgiamo uno sguardo verso il cielo di stasera in cerca delle lacrime di San Lorenzo. Buona serata.
0: È il notiziario.